0: Brando. Cazzo, sei stanco. Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza! Vuotala!
1: Sangue da sanguino
0: saziato. Durata saziare!